0: con la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Mio fratello, un'altra cena, fa che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne di!

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.